0: Lotto 79, descend via Stato 989.
1: Descend final, Lotto 79.
0: Lotto 79, confirm descend via Stato 989.
1: Via Star descending, via Star 9000, Lotto 79.